Juda. Hama Juda ya winiza. Hata tu Jesu Kristu. Ambe tele zbaba andeli. Aya sinize magi chikosiano. Aya sinize mazalani. Hallelujah.

0: stanno con un volo fuori.
1: Non senza gli anni mi si la vignavo se non senza gli anni mi si la. Non senza gli anni mi si la vignavo se senza gli anni mi si la. Non senza gli anni mi si la vignavo se senza gli anni mi si la.

0: Ushalo nabo.
1: Ushalo. Ha. Ushalo. Ushalo
0: nabo.
1: Ushalo. Ha. Ushalo. Ushalo.
0: Ushalo. Ushalo. Ushalo. Ushalo. Ushalo. Ushalo. Ushalo. Ushalo.